dang di dang da dang da dang. What happened? How go on? How go on? Dang di dang da dang da dang.